0: 95,4 MHz.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: La città di Pola si è trasformata nel centro del dibattito europeo sulla sostenibilità urbana. Il capoluogo istriano ha ospitato infatti due importanti appuntamenti internazionali nell'ambito di Urbio Bauhaus, il progetto transnazionale finanziato dal programma Interreg Central Europe 2021-2027, che applica i principi del nuovo Bauhaus europeo alla tutela dell'ambiente cittadino. Il programma ha preso il via il 20 maggio con lo Sprint Event, in cui delegazioni provenienti da Croazia, Slovenia, Polonia, Ungheria, Italia e Germania si sono sfidate nella progettazione di soluzioni concrete per la biodiversità urbana. Al centro dei tavoli di lavoro si sono trovati i risultati del test pilota condotti a Pola, Kranj, Erde e Breslavia. Il 21 maggio invece è stato dedicato al comitato strategico tra i partner europei, guidati dall'Università di Breslavia e supportati da eccellenze italiane come Poliedra e il Politecnico di Milano. Con un budget complessivo di oltre 2 milioni di euro, il progetto si tradurrà in azioni concrete per i cittadini. Tra gli interventi già previsti a Pola figurano la creazione di strisce fiorite per insetti impollinatori, l'installazione di hotel per insetti e aree di foraggiamento per l'avifauna urbana. Le attività proseguiranno fino al 30 novembre 2026. Mercoledì, presso l'Otellone a Rovigno, si è svolta la cerimonia in occasione della giornata della Camera degli Artigiani della Regione Istriana, che ha riunito artigiani, rappresentanti delle istituzioni e numerosi ospiti da tutta l'Istria. Nell'ambito della cerimonia sono stati assegnati i premi della Camera degli Artigiani della Regione Istriana e della Camera degli Artigiani Croata ai membri meritevoli, a singoli individui e istituzioni che si sono distinti particolarmente nel sistema camerale degli artigiani, grazie al loro lavoro e alla loro collaborazione. Il premio per l'artigiano dell'anno è stato assegnato al pescatore Gianni Spitz di Carigador, mentre il premio Mano d'Oro dell'Istria è stato conferito all'artigiano di Versar Zoran Kaucic. Un riconoscimento speciale per il contributo dall'artigianato istriano durante la sua lunga carriera è stato assegnato all'artigiano di Parenzo Aldo Ukanovic, mentre hanno ricevuto menzioni speciali del presidente della Camera dell'Artigianato della Regione Istriana, Robert Momic, la sindaca di Pisino Susanna Vjašić, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Istriana, Miro Dodic, il presidente della Regione Istriana, Boris Miletic, e la ministra della Protezione dell'Ambiente e della Transizione Verde, Maria Vučković. Anche quest'anno, come di tradizione, la città di Pola ha organizzato la Noriada, la tradizionale festa per la fine della scuola media superiore. Si è tenuta venerdì 22 maggio dalle ore 9 alle 13, però in una nuova location, il parcheggio di via Mate Balotte nei pressi dello stadio Aldo Drusina, dato che nell'area del centro sociale Roiz, dove si teneva abitualmente, sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione. Il programma musicale di intrattenimento è stato affidato al DJ Nino e a Ivan Lizzo, mentre la coordinazione tecnica e organizzativa dell'evento è gestita dalla società Arena Event. La comunità sportiva della città di Pola ha organizzato il 22esimo Festival Olimpico delle Scuole dell'Infanzia, Pola 2026, che si è tenuto giovedì 21 maggio presso lo stadio di Veruda. Questo tradizionale festival sportivo ha riunito i bambini in età prescolare di Pola con l'obiettivo di promuovere i valori olimpici, lo spirito sportivo, l'amicizia e l'importanza dell'attività fisica fin dalla prima infanzia. Al festival di quest'anno hanno partecipato in totale 687 bambini provenienti da 18 asili e 37 squadre sportive scolastiche. La squadra con più successo in tutte le discipline è stata la squadra sportiva dell'asilo Montegrande. I bambini si sono sfidati in discipline sportive adatte alla loro età: corsa sui 50 metri, salto in lungo, lancio della pallina da tennis e molti altri. Da oltre due decenni il Festival Olimpico degli Asili rappresenta uno degli eventi sportivi più belli per i più piccoli a Pola, promuovendo sane abitudini di vita e i valori dell'olimpismo attraverso il gioco, la socializzazione e l'unione. Il 73esimo Festival del Cinema di Pola si terrà dal 9 al 16 luglio e sono state aperte le iscrizioni per il volontariato, così come le proposte dei candidati per il premio Marian Rotar, che viene assegnato al Festival del Cinema di Pola per il contributo allo sviluppo del festival e al riconoscimento di Pola come città del cinema. Il premio Marian Rotar è stato istituito dall'istituzione pubblica Pola Film Festival nel 2004 in onore di Marian Rotar, ideatore e fondatore del Festival del Cinema di Pola. Per il volontariato al Festival del Cinema di Pola possono iscriversi tutti coloro che hanno più di 15 anni e sono interessati al cinema, alle persone e all'atmosfera del festival, perché questa è un'opportunità per conoscere il festival dietro le quinte, nonché per acquisire nuove esperienze con la squadra che a luglio trasforma Pola in una città del cinema. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 giugno o fino all'esaurimento dei posti.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
0: Radio Maestra.
3: Dakle, capo di tutti i capi.
4: Bom dia, Croácia. Boa tarde, Brasil. Nós também escutamos a nossa Rádio Maestral.